0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.
4: Внимание. Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения.

0: radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio,

frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

0: Hey man, Bartolomeo ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono un gastissagoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio. Cause the cop was a pussy ass bitch. And if you played the cop, nigga, you got your ass kicked. I was a kid.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

change.

The baby Jesus beckoned to me.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: Ehi,
1: stai ascoltando l'Orologio del Tempo.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Yeah.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

up and smile.

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Ducalic Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: 什么在说的。
1: Yeah.

La quale? A bossa nova é foda. A bossa nova é foda.

Far out. Far out. Far out.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, E

0: Non può essere tutto l'anno.
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso.
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è sullo scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

Luci dalle borghe sopra una gualdrappa gialla. Nicca il cuoio, nicca nei sobbalzi di una sella.

0: C'erano sette fratelli.
1: Gelindo.
0: Che andavano per il mondo.
1: Antenore.
0: Sei erano sempre allegri.
1: Aldo.
0: Il settimo.
1: Ferdinando.
0: Sempre giocondo.
1: Agostino.
0: Sei andavano a piedi.
1: Ovidio.

0: schermo, il più forte.
1: C'erano sette fratelli che andavano per il mondo.
2: Lingua.
1: Sei erano sempre allegri.
2: Aldo.
1: Il settimo, sempre giocondo.
2: Agostino.
1: Sei andavano a piedi.
2: Ovidio.
1: Perché non avevano fretta.
2: Ettore.
1: Il settimo invece.
2: Ettore!
1: Per te.

0: sette fratelli,
1: Gelindo,
0: che andavano per il mondo.
1: Aldo,
0: sei erano sempre allegri,
1: Ferdinando,
0: il settimo sempre
1: Agustino,
0: giocondo,
1: Ovidio,
0: sei andavano
1: Ettore,
0: via.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

camminavamo sempre insieme, la gente che la passava, la se voltava, la che guardava, la diceva, ma va che lì, e che comprà anche la stola, e adesso un po' pistola.

altro che te. Tutti oggi che siamo insieme, che sempre un po' di due, ma c'è in un canton, che il me guarda, e il me guarda e il me dice, oh, va che lì, e che la donna che la rola, e adesso un po' pistola.

0: occasione di questo matrimonio, io vi augurio 100 anni di felicità. Il brindisi facciamo, evviva gli sposi! Discorso!
1: Cazzo, ti ricordo quando il Giovanni del Battista?
2: Sì, me lo ricordo!
0: Allora, avanti, silenzio!
2: Canto questa?
0: Sì!
2: Oh!

0: esorde giovane.
1: Ma il suo fratello ciculatte schignasava come un mare. A vedere il fratello pirota che parlava una paesanotta.
2: Vuoi dare in tio remulaso e cucchilate dare ta sposas. Vuoi dare in tio remulaso e cucchilate dare ta sposas.
1: Allora lui piende puntiglie il pite caffè del navele. Per curde sul del casetone e il tira fuori i panni del festone. E il ciapa il tram, che il mea a Milan, e il va all'albergo di Tritili fuori. Poi va in un treno e mangia un bucum, e il vede una donna ad un cantun. Un bucum furia
0: e un bucum flema. L'invita di sta insieme, che sta insieme una giornata, per a casse l'è menata.
2: Vuoi fratello con il tesoro, le grande e grosse la paruntò. Vuoi fratello con il tesoro, le grande e grosse la paruntò.
1: Han combinato l'estate in sci de fast cose in destesti. Mi hanno invitato precisamente tutta la porta e tutti i parenti.
2: Come che là?
1: E ha mangiato della gran fan 80 kg di salame, 40 gain, 50 capun, 6 spursei e 6 smutun. Tripadei del riso giallo, 4 mastei della zancal. 3 cavai in fraio e per 4 scavasse di caffè nero. Io ho bevuto il cimeschin, guarcia gula pien de vin. Io ho bevuto la gran vin, oh signor, guarcia gula pien de vin.
2: Oh mamma mia, sono compito che fa, aspetti l'orenta letta come io.
1: E anche lui vedeva l'ora, dende in letto con la sua suora. Vai, suonali, suonali. E anche lui vedeva l'ora, dende in letto con la sua suora. Tutte le liste passavano.
3: Ma sti che? Comincia di chi, là che ti sei restato in tre, bilotti.
1: Oh, io ho bevuto lì.
3: Quella lì?
4: Sì, comincia bene, dai.
1: Dunque. Io ho bevuto di un meschin squarciagula prende vin.
2: Oh, mamma mia, sono compito che fa. Aspetti l'ora da letto a copia.
1: Anche lui vedeva l'ora dentro in letto con la sua sciora. Ma era grassa come un bè che di lui la passavano. Finché ruse, ruse ben, an ruse, ruse la den. Finché ruse, ruse ben, an ruse, ruse la den.
2: E gli sposi,
3: vedi?
2: Vedi quanto la sposa, aspetta, quando la sposa si spoglia, ti si dica la bella, non andai in letto.
1: Non andai in letto, oh signore.
3: Non andai in letto, te vedi.
1: Chi è che è partito?
2: L'ha cominciato grande un'ultra per la schifia capetti. Tra fa la schifia l'inviata quella che aveva la crapa pelata.
1: Oh signor mamma! Ha cominciato qui e chiuetta tira fuori a tutti i facetti.
3: Zac, zac.
1: E lui usava.
2: Anch'io fratello vede in camicia per fare un camello.
1: La gaia è fosco, fosco. La gallnasca che ti rimosca.
2: E per la gastomi che per un tizzetto che per il piede era il buffetto.
5: C'è la ciolibè.
2: La gattuga ha sui titi che cresce erbio. E oltre a tutto la gai per piatto la galapè come quella d'un chat. Oh mio credo di me la campar con vedere il camino e la cattimo.
6: La canzone napoletana ha un'altra
1: cosa.
6: Oggi
1: non ti turni in tre sighi vedete mie.
2: Vedemo tra me fino a roba precisa, guarda in ben qual è in camisa. Vedemo tra me fino a roba precisa, guarda in ben qual è in camisa. Pam pam pam fresco, dove è che le guerre. Pam pam pam fresco.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
4: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

sta canzonetta a mia nonna Bettina che arrivava lì a piasso tanto. Perché a sette robe che ha sempre dite. Mia nonna Bettina, Elisabetta, via di un gondolier de Castello. E a me spiegava sempre come che si è fatto il mondo. E il mondo si è fatto così. Qua, al centro di questo mondo, che siamo noi altri veneziani. Dea dal ponte, sai chi ha fatto un ponte? Ponte non ha, tanti ponti a Venezia. Sì, ma gli ha fatto uno di grondo, ongo, e senza scaini. Ma solo che passa le macchine. Dea di questo ponte ongo, che se quei che vorrei parlare come gli altri, ma noi se buoni, i campagnoli, mestrini, padovani, trevisani, vicentini, insomma tutti sti qua, tutti campagnoli. Dopo dei campagnoli, ti va un pochettino più in là, che se i foresti mianesi, torinesi, svizzeri, tedeschi, inglesi, americani, foresti. Quelli che non cerca neanche di parlare come gli altri perché proprio non si capisce niente di chi dice. Se dopo ti va al Lido, in fondo al mar, che sei? I singani e i sciavi. Ma sotto gli altri, che sei un fiume, che sarebbe un mare lungo stretto, che si chiama Po. Sotto del fiume Po, che sei i napoletani. Mio nonno, quartiere Bertelli, anche io, era della provincia di Ferrara, sul Po, proprio sul Po. Quando mia nonna c'era arrabbiata con mia nonna, diceva, ma è dita la volta che ho sposato un napoletano. E sotto a casa mia che c'era un campieo, di cui nessuno sa il nome, perché per gli altri c'era il campieo di Napoli. Perché? Perché c'era un Luganeguer di Livorno. Sotto i napoletani, ma vicini però, tacai, che se i mori. Fine del mondo della nonna Bettina. Dopo gli anni 60, se arrivai giapponesi. E io i veneziani, vedeva sta gente che passava, diceva, chi sei, chi è? Campagnoli? No. I ganassiera, però non sono campagnoli. Foresti? Sì, se foresti non si capisce niente, però non sei foresti quei, e non sei neanche neri, se sai. Napoletani, boh, insomma, dopo i gavardai ben, i gavardai fanno una parte, i gavardai pastaltra, e gli ha detto, arrivi qua, se arriva, i sfoggi e sogliole.

0: scelto gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhiali.

0: Oh regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

bel dì, bisogna che porti occhi, che arriva una macchina, che vengo a me, che domanda, oi, mamma, sei a lui, sta per piacere la strada per andare alla porta Forlanini? Non so per andare alla porta Forlanini, signore, non sono mai stato io alla porta Forlanini, scusi. La strada per andare a Idroscalo, almeno la conosce? Sì, Idroscalo è il sud, adesso! E su dove è Idroscalo? Compagni miei, Idroscalo! Mi dice che ha messo la macchina! È bella questa macchina! Sono mai stato una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbone? Dimmi la strada per andare Idroscalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio, Idroscalo! Che mi faccia venire sulla macchina, anche io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sei sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, è forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma, su! Ferma, signore! Che mi sono arrivato! Sono arrivato Idroscalo! Che fermo, che me lascio qui!

Cercando di te in un vecchio caffè, ho visto uno specchio e dentro ho visto il mare, e dentro al mare una piccola barca per me.

La luna è una lampadina attaccata al plafone e le stelle sembrano limoni tirati nell'acqua. E io sono qui, Lina, sul marciapiede che cammino avanti e indietro e mi fanno male i piedi, Lina.

Terzo piano, quarta ringhiera. La luce è ancora accesa. Lo so che sei su, Lina, ma non guardi giù, non mi vedi. Non vedi che sono qui sul marciapiede e cammino avanti e indietro. E mi fanno male i piedi, Lina!

fanno male i piedi, Lina. Lo sanno tutti che sei su con Nino il barbiere, perché c'è un mucchio di soldi. E io sono qui sul marciapiede che cammino avanti e indietro, eccetera.

0: inteso come tram, è già passato. Di 28 non ce n'è più. Mi tocca andare a casa a piedi, Lina! E mi fanno male i piedi!
1: Il 31 è già passato.

0: Lina, mi succhi che camminia di tre, me pavalli pe, me pavalli pe, Lina.
1: Una volta ho visto un gatto che piangeva come un matto sotto il tuo portone. Forse aveva perso il padrone. Anche mi sono come un gatto, sono chissà tanto.

Licorice. Non sei mica una roba che si mastica e si butta via. Tu mi entri nell'animo, tu mi entri nel pensiero, tu mi lasci tutto nero.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buck la peste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar. Mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

li stendo, li conto, son sei. Poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Pronto? Pronto? Non ti sente manco cazzo, pronto?
1: Il telefono, la tua voce.

con Alfonso Boffa, inviato speciale del TG1, e sono ancora qui dopo 11 anni sulla gradinata del Rio della Plaza che mi mangio le mani per aver perso il mondiale. Ricordo ancora con fervor i 22 giocatori che entrarono in campo: Burnic, Pacchetti, Mazzola, Corza, Andruco, Adula, Mina, Mosu, Vuno, Mana, Nina, Ludo, Dudo, che fecero tremare il Rio della Plata. Urca, arbitro imparziale ma non troppo, San Domingo d'Anastasio del Val Golsion, pantaloncini corti, mutanda leggermente da fuori che correva in tutto il campo con un fischietto al didone, ma venne un uomo chiamato Marzotto che rovinò tutto. Innestò Caprini in Furini e furono i guai con gli intestini. Acchiappammo 4 capate ogni volta e non arriviamo neanche a fare il record di Alessandro Volta. Sento ancora nell'aria il profumo dei gerani del Messico. Venivano palle da tutte le parti, mo te la pigliavi tu e adesso me la pigliavo io. Il gioco andava scorrendo mano a mano con una facilità che faceva impressione. Olè. A Pueblo incassammo una cifra che dividemmo negli spogliatoi. Rivera, quello più igurgitato, si prese un 10.000 lire e se lo mangiò. 4 giorni dopo, cagando nel cesso, Borinsegna lo strappò violentemente dal culo e si prese un'aranciata gasata amara e se la beve in un attimo tutta. Così perdemmo la finale per 3-1 ad opera di quei bocchinari dei brasiliani. Olè! Qui Messico, a voi Italia, io da qui me ne vache immediatamente. Continua ancora la ramera? La ramera? Le trombe che ascoltate sono le trombe di Ignazio Fazio Wardusio, un orchestrale che vive ancora qui nel ricordo di quella magnifica serata, quando battemmo 4-2, se non vado errato, i nazisti di Himmler. Schnellinger, lo sfasato, si buttò con un piede e ci fece un affronto, ma subito ci riscattammo e prendendo a morsi l'erba e la palla riuscimmo a vincere quella mitica partita che ancora oggi Picchi ricorda e la Val d'Aosta rincuora con lo hala hala ihu. Oh, la la la la, ihu. Questa è un memorandum ai 22 atleti che andarono lì, persero sì la Coppa del Mondo, ma vinsero la Coppa dell'Amore, che ancora oggi gli italiani conservano nel cuore. Questa trasmissione vi è stata offerta da Flip, il liquore amaro dolce che prima vi inghippa e poi vi flippa. Salute ragazzi! Boom.

0: Quant'è?
1: 640.000 lire. Ma porca miseria, è una boletta del cazzo questa qui!
0: Il telefono, la tua voce.

0: Nemico! Nemico!
1: Non facciamo scherzi. Nemico!
0: Come occupato? Chiama ancora. Nemico! Usa il telefono speciale. Nemico! Sono io! Sono il presidente! Sono il ministro della guerra! Sono l'onnipotente! Io sono il caudillo! Io sono il leader massimo! Je suis le président! E I'm the governator! Determinator! Nemico!

0: chi lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso.
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

Senza una ragione. Rassegnati, rassegnati l'amore. Non ha alcuna spiegazione.

0: Hey, Rocky, watch me pull a massacre out of my pants.
1: Again?
2: Coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

the body, right?

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su radio e stacchio.
4: Radio Stacchio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

0: informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con Gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica a gusto.

0: tutto questo
1: e molto altro
0: su Dukalik Rock
1: dai pilastri
0: dell'attiraglio
1: Dukalik Shock.
2: Stai ascoltando lo streaming. Radio Spazio.

Yeah, my turn now.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Trionferà, sì sì trionferà la nostra causa e noi godremo dei diritti sociali, saremo liberi, saremo uguali, la nostra fede.

Just stop.

Thank you.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

Eppure ogni volta che la storia ha ripreso ha sempre avuto un punto di comunicazione, di relazione e di continuità con quella che è stata la storia precedente. Non perché c'era un raccogliere piatto di un qualcosa che era avvenuto, perché questo sarebbe quasi antistorico, ma perché in un qualche modo quell'esperienza, quelle realtà trasmettevano qualcosa, venivano raccolte.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio,

0: Tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che...

0: raccontino di Lansdale.
1: Dio, cagli, sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.
2: Coccola i tuoi audio padiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.
1: La radio che fa effetto.

Salt and it stings. Salt and it stings. Salt and it stings. Salt.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Wagyu, benvenuti nel mondo cabalistico, esplicando in vetta. Né uno, né due, né uno, né tre, l'uno rappresenta solo me, unico e ineguagliabile, non divisibile, solo addizionabile per il prodotto finale. Ma se conosci te stesso ti stoppi nel due, polare, simmetrico, dualistico, come l'uomo e la donna, perfetto come la Trinità. Ora acciaio e sangue, tridimensionale nello spazio 3, le prove per il premio 3, gli ostacoli e i desideri del genio 3, come fonte cavalle 3, quadrato come il 4, delle direzioni del mondo me ne vado 4-4, nelle stagioni e per i punti cardinali scappo, sulle 5 dita della mano e su questo pentagramma, ai 5 sensi se ne aggiungi un altro troverai chi sei, come giorni per creare il mondo, sei quello che fai, non dimenticarlo mai. Sangue dentro e sangue fuori, sopra le onde del destino vai. Chiudendo questo ciclo perfetto come il 7, dinamico, trasformista nel teatro della vita, fa il regista e mette con i colori dell'arcobaleno e con le 7 note di Don Dan. Ogni settimana su quest'opera facile Dan, mediatore del cerchio e del quadrato, della terra e del cielo, un po' fuori, un po' dentro il complotto. Se lo metti di traverso infinito come l'otto più una 9, l'inizio, la fine del gioco, 1999, come lo spazio, ultimo numero, solitudine, prudenza, ignoto. Lascia che l'uomo ancora faccia la sua esperienza di morte o di vita nuova, su questa prova del 9 un'azione nuova che si rinnova. Povero zero, privo di valore della matematica, ma rende splendore e denaro ai numeri che siedono alla sua sinistra. Il vuoto, il nulla, la paura del cerchio ciclico, adesso senti a me e dici boh, ma tutto si ripete anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show. Cabal esplica, costa nostra invenzione.

Joe's Taki-ho!

Mm.

la mela cosa fece? Salì, salì, salì, salì, poi salì, salì, salì, salì. Invece la foglia non aveva capito e salutò. Salutò, salutò, salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno, dico nessuno, la vide più.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: su. Siamo gabbiani, siamo scudieri di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducali. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Frog, il maestro DJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, dalla gabbia punk rock.

0: Hey man, Bartolomeo ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono gasti sagoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio. Cause the cop was a pussy ass bitch. And if you played the cop, nigga, you got your ass kicked. I was a kid.

to me with those eyes.

Thank you.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è da

0: su, siamo gabbiani, siamo scudieri di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Wow! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Frog, il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, gabba punk rock.